0: Mojo!
1: One more new hit from Play Musica! Yeah!
0: Denisa!
1: Come on!
0: Mani dalla buccia!
1: Oh yeah!